Ma vitamine le tema, dammele tema, camere te. Ma vitamine le tema, drogma, tu pacco, mon pacco.